0: burlano. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: è burla. Come è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato, è nato burlone, burlone, burlone,
1: come nato burla.
0: È nato burlone, burlone, burlone, di sotto c'è l'anno,
1: sotto c'è l'anno.